0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1970!

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione. Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni d'impresa e i sindacati. Il tennis è iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Thabo. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, i troppi pensieri vi allontanano dal presente e dai piccoli piaceri della vita. Sul piano lavorativo alcuni progetti devono essere rivisti e questo vi crea ansia, ma le energie crescono rapidamente e vi sosterranno. Toro, i nodi vengono al pettine in coppia. Servono chiarezza e calma per evitare inutili tensioni. Le responsabilità professionali aumentano e voi vi sentite sotto pressione, ma con un po' di pazienza tutto si risolve. Gemelli, i single desiderano trasgressione, ma potrebbero trovarsi in situazioni poco chiare. Chi è in coppia deve affrontare subito i problemi senza procrastinare. Nel lavoro la fatica si fa sentire, cercate di riposare. Cancro, in amore desiderate riavvicinarvi al partner, ma rischiate di sembrare distratti o poco presenti. Nel lavoro la vostra mente ha bisogno di rallentare, quindi se potete concedetevi una pausa rigenerante. Leone, nonostante il vostro impegno, le sfide sembrano insormontabili e tutto ciò rischia di rendere ulteriormente difficile mantenere il focus sul lavoro o sulle attività che contano. Prestate attenzione alla vostra salute. Vergine, un incontro inaspettato rischia di portare più confusione che gioia. Nonostante il vostro impegno, le ricompense sembrano scarse. Lavoro e vita privata rischieranno di sovrapporsi, generando ulteriore stress. Bilancia, la vostra relazione d'amore sembra che stia vivendo un periodo di stallo. Siate prudenti nelle vostre aspettative. Le nuove sfide potrebbero sembrare scoraggianti anziché stimolanti. È essenziale che vi prendiate più cura di voi. Scorpione, mantenere uno stile di vita sano può sembrare un compito arduo di fronte alle difficoltà quotidiane. Tuttavia è importante trovare la forza per affrontare queste sfide e cercare modi per mantenere il vostro benessere. Sagittario, un periodo di introspezione potrebbe portarvi a riflettere sui vostri bisogni emotivi. Se siete single potreste conoscere qualcuno di interessante, ma siate cauti e non esagerate con le critiche. Capricorno, la passione non manca nella vostra relazione di coppia, ma potreste aver bisogno di un po' di spazio, qualche preoccupazione dal punto di vista economico. Non scadete nel pessimismo cronico. Acquario, un incontro inaspettato potrebbe scatenare una passione travolgente. Se siete già in coppia, l'intesa sarà alle stelle. La vostra creatività sarà apprezzata e potreste ricevere dei riconoscimenti inattesi. Pesci, basta poco per farvi sentire attaccati, ma non sempre le provocazioni sono reali. In coppia ascoltate di più il partner, i suoi consigli possono aiutarvi a migliorare. Il lavoro prende il sopravvento. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Il valore di un essere umano si misura da quanta verità è capace di dire. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima. La radio en Canarias.

0: Mercoledì 27 maggio, ciao a tutti, ben ritrovati e basta, niente ciao Alo.
1: Ah così?
0: No, scherzo, ciao Alo!
1: Ciao Ale!
0: Con Alessandro Bisogni
1: e Alessandra Bellotti. Inizia, che wow!
0: Allora, 27 quindi è il terz'ultimo giorno del mese.
1: Terz'ultimo giorno del mese.
0: 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
1: Ma in realtà maggio ne ha 31.
0: C'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. E allora
1: quindi,
0: no.
1: È il quint'ultimo giorno.
0: No, quart'ultimo.
1: 27, 28, 29, 30, 31.
0: Vabbè, diciamo che non interessa a nessuno.
1: Hai voluto chiudere maggio, ma manca una vita ancora alla fine di questo mese. Perché?
0: Ma perché non sto zitta direttamente?
1: No.
0: Ma allora, possiamo fare che per questi ultimi giorni della settimana fai tu?
1: Faccio tutto io, guarda. Anche perché credo che Peppia abbia solidarizzato con te.
0: Sì.
1: Perché stanotte sono andato da Peppia e ho chiesto di spiegarmi, no, come fa lei.
0: Peppia, ricordiamo, è la nostra ignoranza artificiale.
1: Sì, Pep IA, la nostra ignoranza artificiale. Le ho chiesto di parlarmi di, insomma, come fa lei a modo suo, in maniera ignorante ma anche cinica, di qualcosa, e mi ha voluto spiegare, però in una maniera molto particolare. Infatti dopo vedremo insieme, te ti manderò in una confusione.
0: Sì.
1: La spugna antigraffio.
0: Sì. Che cos'è la spugna antigraffio?
1: Dopo lo vedrai, che secondo Peppi è un oggetto magico con poteri sbagliati.
0: Vabbè, okay.
1: dopo vedrai.
0: Ok,
1: sarà peggio di un film di Nolan, vedrai.
0: Sì, già, sì, sì. Promette bene, devo dire. Io invece vi parlerò dello svuota parchimetro. Genio della settimana.
1: Ah, lo svuota parchimetro.
0: Lo svuota parchimetro è proprio che svuotò i parchimetri.
1: C'è chi svuota le cassette delle elemosine.
0: Esatto, e andremo in Germania tra poco per conoscere questa meravigliosa storia. E poi per il capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web, nomi alternativi degli oggetti.
1: Bello, mi piace.
0: Tipo, non lo so, mi passi il coso che sta sul coso.
1: Sì,
0: della cosa.
1: O tipo io che da piccolo invece della calappia cani lo chiamavo acchiappali cani.
2: Radio Kalima.

0: tantissimi con la nostra Peppia a scoprire cosa? Il segreto, il significato
1: di questo oggetto, sì,
0: della spugna antigraffio.
1: Allora, Peppia ha esordito così stanotte. Sì. Io la ascoltavo, ma prendevo appunti.
0: Ma soprattutto perché stanotte hai chiesto a Peppia che cos'è una spugna antigraffio. Ma
1: perché
0: vabbè,
1: altrimenti oggi poi sarei arrivato in radio senza materiale.
0: Contenuti,
1: senza,
0: certo.
1: Esatto. Allora, ciao umani, sono Peppia.
0: Ciao.
1: La vostra ignoranza artificiale.
0: Ciao Peppia.
1: Quella che non capisce le cose ma ci prova lo stesso. Oggi vi spiego un oggetto misterioso che ho trovato in cucina, la spugna antigraffio, che secondo me è un oggetto per proteggere i graffi. Allora, la spugna antigraffio funziona così: se hai un graffio sulla macchina, sulla pentola, sulla faccia, tu passi la spugna
0: e sulla faccia,
1: e lei protegge il graffio, lo coccola, lo mantiene vivo, perché è antigraffio, quindi è contro chi vuole toglierlo, capito? L'ignoranza geniale di Peppia. Il problema nasce però poi, io ho scoperto, quando Peppia scopre il lato verde e quello giallo, perché poi dice: ho scoperto che la spugna ha due lati, uno morbido e uno ruvido.
0: Sì.
1: Secondo me il lato morbido serve per accarezzare gli oggetti tristi.
0: Certo.
1: Il lato ruvido serve per punire quelli che si comportano male.
0: Certo.
1: Tipo: pentola, sei bruciata, vieni qua che ti sgrido, e botta di verde.
0: Certo.
1: E invece con quelli gentili la
0: ma
1: parte
0: tu lo
1: gialla.
0: Sai, dobbiamo chiedere, ti prego, poi facciamolo.
1: Sì.
0: Chiediamo alla nostra Peppia se sa,
1: sì,
0: che i vari colori dei vari panni per asciugare varie cose hanno dei colori specifici apposta per dei motivi precisi.
1: Non lo sapevo.
0: Tu lo sapevi?
1: No.
0: Manco io, ho visto un video e vediamo se Peppia poi lo sa la prossima volta.
1: Glielo chiederemo.
0: Sì.
1: Poi Peppia continua: ho visto un umano strofinare forte una padella e io ho pensato, sta cercando di cancellare il passato. Poi ho capito che stava solo lavando, ma ormai avevo già scritto un romanzo drammatico. Poi sempre Peppia aggiunge a che fare con la lavastoviglie: ho provato a mettere la spugna in lavastoviglie, la lavastoviglie mi ha detto non è il mio lavoro, e io ho risposto neanche il mio, e ci siamo capite tra di loro. E quindi la verità secondo Peppi è che la spugna antigraffio non serve a evitare i graffi, serve a ricordarti che li hai fatti tu. E poi chiude con: io sono Peppi, all'ignoranza artificiale, e ricordate, se non capite come funziona una spugna non siete soli.
0: Guarda,
1: ti ha confuso?
0: Tanto. Moltissimo.
1: Peppia, che fa?
0: Però posso dire,
1: è ignorante.
0: Ci sta, no, ci hai smosso qualcosa oggi. Grazie mille.
1: Grazie Peppia.

0: ancora todo.
1: Radio Kalima. E vediamo se i nostri amici del comedy sono confusi quanto me dopo il tuo racconto, anzi dopo il racconto di Peppia, la spiegazione sulla spugna antigraffio. Andiamo, se non sbaglio, da Roberta e poi Daniele.
2: Daniele, sì, ciao Roberta e ciao Daniele.
1: Ciao.
2: Roberta scrive: quando Peppia ha detto che il lato ruvido serve per punire gli oggetti, ho avuto un flashback. Io parlo davvero con le pentole quando si bruciano, tipo: guarda cosa mi costringe a fare. Ora capisco che forse sono un po' Peppia anch'io. Beh, ma in ognuno di noi,
1: Roberta,
2: c'è un po' di Peppia.
1: Tutto bene. Roberta. Roberta, stai bene? Tutto a posto? Chiama il numero, facciamoci una chiacchierata in onda, ti prego.
2: Però
1: tu
2: immagina,
1: parli con le pentole?
2: Io parlo con tutto.
1: Io parlo da sola.
2: Io parlo con qualsiasi
1: effetti.
2: Cosa, con me
1: ma
2: stesso.
1: Ma non con le pentole.
2: Anche col microfono a volte. Ma vabbè. Perché tu non parli con la tastiera a volte?
1: Beh sì.
2: Dandole delle botte incredibile.
1: Ci litigo proprio. Vediamo se Daniele sta un po' meglio di Roberta.
2: La spugna antigraffio, scrive Daniele, che coccola i graffi, mi ha distrutto. Io pensavo servisse a non rovinare le padelle. Invece Peppia mi ha convinto che sto proteggendo i miei errori culinari. Da oggi, quando lavo le pentole, mi sentirò giudicato. Tra l'altro, quanti graffi ci sono nella pentola quando la vai a lavare?
1: No, io
2: piena.
1: Sono, guarda, io sono arrabbiatissima, lo posso dire, non fregherà niente a nessuno, ma sono arrabbiatissima con mio padre che mi ha regalato delle pentole fuffe, ok? Spacciandole per pentolone esagerate, mi rimane tutto uguale. Non mi piacciono, sono tutte
2: cambiale.
1: Sono tutte sgraffiate, sono tutte
2: brutte.
1: Capito? Però c'è
2: materiale proprio easy,
1: proprio
2: terza mano,
1: che se me lo sarò mangiato l'amianto.
2: Ah, che schifo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran, colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Israele si spinge oltre la linea gialla in Libano, scontri a fuoco e oltre 30 morti. Raid anche a Gaza, l'IDF conferma l'uccisione del capo militare di Hamas, Odeh. L'Unione Europea deve fare meno e meglio, smettere di essere un gigante burocratico. Questo è l'affondo della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria. Serve flessibilità, aggiunge, dobbiamo difenderci dalla crisi, mentre alle imprese propone un cantiere per riformare la burocrazia. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. Trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, si troverebbe in pericolo di vita. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle temperature. In Gran Bretagna è il maggio più caldo, 35 gradi. Allerta caldo anche in Olanda. In Italia arrivano i primi bollini rossi con AFA Record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. Il tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros. Sinner manda a casa in 3-7 il francese Tabeur e approda al secondo turno dell'unico dei 4 slam che manca ancora alla sua collezione. Ok anche Arnaldi e Darderi. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Korneva. È tutto, a più tardi.

0: show tra poco, cari amici, il genio della settimana.
1: Ah,
0: non è che viene proprio qui in onda a trovarci, no, in studio.
1: Ne
0: però
1: parliamo.
0: Parleremo di un certo tizio. E per farlo andiamo a Kempten. Sai dov'è Kempten?
1: In Germania.
0: Hai letto gli appunti?
1: No.
0: No, te l'ho detto prima.
1: Tu hai detto prima in Germania.
2: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
3: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
4: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
5: Pero ninguna tanto como ustedes.
4: Ustedes, no vosotros. El ustedes marca la línea de quiénes somos.
6: Ustedes.
4: Lo usamos por respeto, pero también por identidad y memoria. Y si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
6: La isla de mi vida, Cabildo de Gran Canaria.
2: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio, dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su tourreserveonline.es. Vivo per la Musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
7: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
8: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
9: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: passo dopo passo, treno dopo treno, oppure non lo
1: aereo
0: so, insomma,
1: dopo aereo,
0: sì, come ci volete arrivare, sì. Siamo giunti a Kempten in Germania. Per il capitolo Il genio della settimana parleremo dello svuota parchimetro. Perché c'è chi timbra il cartellino e chi timbra direttamente i parchimetri. Cosa è successo? Un dipendente comunale ha trovato il modo più creativo possibile per arrotondare lo stipendio. Attenzione, lui per oltre 10 anni, 10 anni ragazzi, svuotava i parchimetri della città e si portava a casa le monetine. Ma
1: che sono tante.
0: Ma cioè, monetina dopo monetina è arrivato a quasi 2 milioni di euro.
1: Ullala.
0: Cioè, capito? Altro che due spicci.
1: È un ladro comunque, un genio,
0: sì,
1: della settimana,
0: fine,
1: ladro.
0: Sì, sempre ladri.
1: Perché, insomma.
0: Beh, il piano era quasi comodo, comico,
1: sì.
0: Perché era anche molto semplice. Lui praticamente lavorava proprio nel servizio che si occupava dei parchimetri. Quindi ogni settimana controllava dal computer quali macchinette erano più piene, tipo
1: certo.
0: Il jackpot, ok?
1: Sì, sì.
0: La sera del ritiro, poi, quell'ufficiale passava a fare la raccolta personale con i sacchetti di plastica e le monetine e se le... cioè prendeva una, come dire, una parte.
1: Certo.
0: Ok, piano piano. La parte assurda è che nessuno se n'è accorto per anni, perché nessun controllo, nessun sospetto. Ma poi chi è che va a immaginare che ti rubi le monetine?
1: No, ma che ne sai? Ma poi come lo faceva?
0: E come lo faceva? Lui era addetto a fare questa roba.
1: Ah, certo, quindi se ne rubava un pochino.
0: Esatto,
1: senza...
0: un po' alla volta.
1: Ma sì, anche perché non credo che ci sia un... non lo so come funziona un parcometro, un parchimetro, un contatore di monete.
0: Non lo so.
1: Comunque non se ne sono accorti.
0: Non lo so. Comunque a incastrarlo non è stato un super investigatore, ma la banca. Si è autoincastrato lui. Perché genio della settimana?
1: Eccolo.
0: Perché
1: infatti,
0: cosa ha fatto? A un certo
1: perché
0: punto.
1: Perché fino a qui è un genio vero.
0: Fino a qua
1: è bravo.
0: Lui praticamente è andato, come dire, in banca a versare tutte queste monetine. E giustamente la banca si è chiesta, perché poi lo faceva con la moglie, e la banca si è chiesta: ma come mai questi versano più monetine di una parte?
1: Certo.
0: Fanno i giostrai, cosa fanno?
1: Che lavoro fanno?
0: E da lì sono partite le indagini. Poi lui ha confessato centinaia di furti, la moglie ha ammesso di sapere tutto e pare che addirittura lo incoraggiasse, insomma lo aiutava in qualche modo, perché lui poi aveva dei momenti in cui voleva fermarsi e la moglie gli diceva
1: ma continuiamo, arrotondiamo,
0: sì.
1: Vai.
0: Bonnie e Clyde delle monetine, praticamente Bonnie e Clyde dei due spicci. Comunque nel frattempo i soldi spariti tutti, perché se li è pure mangiati, cioè qualcosa ha messo in banca, ma in realtà lui si è un po' mangiato tutto quanto in uno stile di vita lussuoso, e quindi aperitivi, vacanze, shopping a colpi di 50 centesimi.
1: È morta la borraccia, però posso dire, almeno una volta che l'hai presi, voglio dire, hai fatto un furto.
0: Ma viene da ridere che vuoi fare la vita di lusso con le monetine.
1: Esatto,
0: capito?
1: Beh, ti immagino, voglio pagare una Porsche 8 milioni di monetine.
0: No, ma anche se vai a fare una bella cena al ristorante, no? Tipo, che ne so, 300 dollari, no, 300 euro, siamo in Germania, 300 euro di...
2: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Rowe. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima.
2: La radio en Canarias.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: di oggi, dopo la storia del genio della settimana, uno svuota parchimetro, colui che svuotava i parchimetri della città di Kempten in Germania, aiutato tra l'altro dalla moglie, andiamo ai messaggi. Ci scrive Marco che dice: altro che monetine, questo faceva più incassi di certi supermercati. In effetti, ma beh, comunque noi abbiamo questa
1: sono
0: percezione.
1: Sono tante le monetine, tu
0: ma
1: immagina.
0: Le stesse persone che chiedono, non tutte, sì, però sì, molte sono truffatori, quelli che chiedono
1: i soldi per strada. Sì.
0: Fanno molti, un botto dei soldi,
1: certo,
0: guadagnano più di noi. Se voi fate un conto giornaliero, insomma, il vostro stipendio suddiviso alla giornata, è molto più basso.
1: Ma senti un attimo, se io mi metto dalla mattina a tardo pomeriggio, fai conto, ora di cena, a chiedere i soldi ai semafori, ok? E mi danno 100 monetine al giorno. Ma non ti dico tutti un euro, però fai conto che riesco a racimolare 40 euro al giorno tra monetine. Tu fai 40 per 30. Sono 120.
0: Non c'è.
1: Anzi, no, scusami, sono 1200. Io ho guadagnato 1200 euro al mese solo 120. Chiedendo le monetine.
0: Sì, non ci addentriamo adesso in questo discorso.
1: Però ho capito che bel conto. Quindi questo ha fatto i soldi veri. L'uomo di Kempten
0: si rimetteva al pizzo piano piano. Certo. Comunque, Sara ci scrive: la cosa incredibile è che nessuno nel comune si è accorto di niente per 10 anni. Assurdo. Ma Sara, hai capito? Non è che ha svaligiato le banche, svaligiava proprio le monetine volutamente per non farsi sgamare.
1: Lui poi aveva il trucco di non prenderle tutte, ma prenderne solo. Non
0: quindi
1: vogliamo ispirare altro che la casa di carta, qua, la casa del parcometro.
0: Parchimetro. Allora, Davide, concludiamo con lui, che scrive: quasi 2 milioni in monetine. Io già mi innervosisco quando devo contare quelle del carrello della spesa. Allora, spieghiamo che lui ha accumulato questa cifra nel tempo, negli anni.
1: Non è che ha rubato botta secca 2 milioni di euro.
0: Tutti quanti, andiamo, scendiamo giù. Andiamo giù, scendiamo giù ai parchimetri.
1: Sai quanti ce ne stanno qui?
2: Radio Kalima.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
4: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Kalima.

0: Torna hashtag flop and roll tra pochissimo. Il meglio del peggio dal mondo del web. Non ci sono le battute brutte.
1: Beh, no.
0: Ma ci sono dei nomi bellissimi, sì. Anzi, ah. Alternativi di alcuni oggetti.
1: Tipo
0: che ne so, il
1: telefono.
0: Non lo so, tipo.
1: Telefono tefelono.
0: No, tipo lo sposta poveri.
1: Ah, in quel senso. Lo sposta poveri è il treno.
0: È l'autobus.
1: L'autobus.
0: Che prendo tutte le mattine io, quindi non si offenda nessuno.

0: Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliana Katz annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre. Così faremo, aggiunge Katz. Israele si spinge intanto oltre la linea gialla in Libano. Scontri a fuoco e oltre 30 morti. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Una rissa alla stazione di Milano Certosa è sfociata in tragedia. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli del capoluogo lombardo. Il giovane era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante la violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa tra una decina di persone. Proseguono le indagini sulla sorte dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. La Procura di Roma chiede a Malè gli atti e le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione. Il legale della famiglia Montefalcone ha intanto fatto sapere che l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso. Non sono state riscontrate ferite o traumi. Servirà l'esito degli esami tossicologici. Calcio, nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. Jonel Kahn ha detto alla linea, il binomio come gli Spalletti dovrà riportare la squadra al vertice. Dobbiamo migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui c'è piena sintonia, assicura la D. È tutto.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, i troppi pensieri vi allontanano dal presente e dai piccoli piaceri della vita. Sul piano lavorativo alcuni progetti devono essere rivisti e questo vi crea ansia, ma le energie crescono rapidamente e vi sosterranno. Toro, i nodi vengono al pettine in coppia. Servono chiarezza e calma per evitare inutili tensioni. Le responsabilità professionali aumentano e voi vi sentite sotto pressione, ma con un po' di pazienza tutto si risolve. Gemelli, i single desiderano trasgressione, ma potrebbero trovarsi in situazioni poco chiare. Chi è in coppia deve affrontare subito i problemi senza procrastinare. Nel lavoro la fatica si fa sentire, cercate di riposare. Cancro, in amore desiderate riavvicinarvi al partner, ma rischiate di sembrare distratti o poco presenti. Nel lavoro la vostra mente ha bisogno di rallentare, quindi se potete concedetevi una pausa rigenerante. Leone, nonostante il vostro impegno, le sfide sembrano insormontabili e tutto ciò rischia di rendere ulteriormente difficile mantenere il focus sul lavoro o sulle attività che contano. Prestate attenzione alla vostra salute. Vergine, un incontro inaspettato rischia di portare più confusione che gioia. Nonostante il vostro impegno, le ricompense sembrano scarse. Lavoro e vita privata rischieranno di sovrapporsi, generando ulteriore stress. Bilancia, la vostra relazione d'amore sembra che stia vivendo un periodo di stallo. Siate prudenti nelle vostre aspettative. Le nuove sfide potrebbero sembrare scoraggianti anziché stimolanti. È essenziale che vi prendiate più cura di voi. Scorpione, mantenere uno stile di vita sano può sembrare un compito arduo di fronte alle difficoltà quotidiane. Tuttavia è importante trovare la forza per affrontare queste sfide e cercare modi per mantenere il vostro benessere. Sagittario, un periodo di introspezione potrebbe portarvi a riflettere sui vostri bisogni emotivi. Se siete single potreste conoscere qualcuno di interessante, ma siate cauti e non esagerate con le critiche. Capricorno, la passione non manca nella vostra relazione di coppia, ma potreste aver bisogno di un po' di spazio, qualche preoccupazione dal punto di vista economico. Non scadete nel pessimismo cronico. Acquario, un incontro inaspettato potrebbe scatenare una passione travolgente. Se siete già in coppia, l'intesa sarà alle stelle. La vostra creatività sarà apprezzata e potreste ricevere dei riconoscimenti inattesi. Pesci, basta poco per farvi sentire attaccati, ma non sempre le provocazioni sono reali. In coppia ascoltate di più il partner, i suoi consigli possono aiutarvi a migliorare. Il lavoro prende il sopravvento. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Il valore di un essere umano si misura da quanta verità è capace di dire. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: let's go. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi nomi alternativi per diverse cose. Per esempio, facciamo un esempio: l'autobus viene chiamato lo sposta poveri. Poveri. Ecco. E tu hai qualche cosa che chiami in maniera particolare?
1: Lo sai che l'attaccapanni, quello che metti all'ingresso, mia madre l'ha sempre chiamato l'uomo morto.
0: L'uomo morto.
1: Non so perché.
0: Oppure la gruccia.
1: Ah, la stampella. Sì.
0: La stampella.
1: Che poi io, romano, quando chiedo una stampella, mi dicono: ma perché ti sei fatto male?
0: Comunque questi sono anche molto così fantasiosi, sì. Tipo i mignottini.
1: I mignottini.
0: I pasticcini mignottini.
1: Vabbè, carino.
0: Poi la carta culo.
1: La carta igienica.
0: La macchinetta per qualsiasi cosa.
1: Allora, la macchinetta è tutto.
0: La
1: macchinetta è il rasoio.
0: Sì.
1: La moca, appunto. E anche la macchinetta fotografica.
0: La macchinetta per qualsiasi
1: tutto,
0: cosa.
1: Tutto.
0: Senti questa che bella, il Velociraptor. Gli autovelox. Renato, il freezer a pozzetto.
1: Il freezer? Questa è.
0: Poi ci sono i famosissimi cagaboschi.
1: E come no?
0: Sei mai stato un cagabosco tu?
1: In tanto tempo fa, tipo, ho smesso. Chi sono?
0: I Boy Scout.

0: cose, certo, noccioline, raghi.
1: Io sai come chiamo le cose invece per l'aperitivo? Mm. Io dico sempre, mi le siedo cosine, e faccio tipo, no, due spritz, grazie, e poi ci porti un po' di cippiciappi.
0: Ah, cippiciappi?
1: Cippiciappi.
0: E invece io faccio con la mano, facciamo tutti la mano, tipo, sì, come così, se dovessi prenderli nell'aria. Ci porti un po' di cosine, di cosette?
1: Sì, sì. La sedia a quattro stagioni.
0: La sdraio?
1: No, è la sedia dove si accumulano gli abiti.
0: Ah, certo.
1: I portapoveri, vedi? Gli spostapoveri, beh, l'autobus, sì. Gli appiccichini.
0: Gli appiccichini.
1: I post-it.
0: No. Carino.
1: Poi, vero, c'è il caca facile, che è l'integratore di fibre.
0: Ah, beh,
1: più
0: sì,
1: o meno.
0: Quello.
1: I caca pranzi, che è il WC.
0: Ah, ok.
1: Perché non lo so, questo forse va.
0: Caca pranzi.
1: Va solo a pranzo al bagno.
0: Forse, vabbè, va dopo, giustamente mangia.
1: Il cazzillo, che è qualsiasi cosa di piccole dimensioni. Io lo uso spesso.
0: Cazzillo o cazzetto? Prendi il cazzetto. Il cazzetto, così.
1: Il complenome.
0: Ah, il l'onomastico. Ah, carino.
1: Poi questo io lo sputapompo, l'igienizzante,
0: lo sputapompo.
1: Per, l'igienizzante per le mani. Poi lo sgommardino, che è lo scopino del WC.
0: Ah, mamma mia. Giustamente toglie le sgommate.
1: La tagliatrice di prosciutto.
0: Ah, certo.
1: Che è proprio quella.
0: Sì.
1: Che non mi viene in mente.
0: La fettatrice.
1: Ok, la tagliatrice di prosciutto. Quello che inventa i nomi delle vie. Che sarebbe il navigatore.
0: Sì.
1: E poi basta, e poi basta. E...
0: sì, è vero, ce ne sono tante. Adesso mi viene comunque.
1: Tantissimi.
0: Sì, coso e cosa.
1: No, c'è una roba che mi fa molto ridere pugliese, che ora non mi viene in mente. Uno è lo statattind. Lo sai cos'è lo statattind?
0: No.
1: L'ho imparato l'estate scorsa.
0: Cos'è?
1: Lo statattind è lo stai attento, uh-huh, a lui proprio. Cioè, lui si sta attento a,
0: sì,
1: che cosa? È la sorta del parcheggiatore abusivo.
0: Ah,
1: il parcheggiatore,
0: sì,
1: lo statattind.
0: Sì, sì, sì.
1: Ci sta lo statattind davanti alle spiagge, soprattutto in Puglia, che appunto ti controlla la macchina mentre tu prendi il sole. Ma
0: non mi ricordo chi, di quale regione d'Italia, mi chiede un masticante. E io, che cosa? La gomma. La gomma da masticare era il masticante.
1: Il masticante, bello il masticante.
0: O la cingomma in Sicilia, la cingomma.
1: Anche in Sardegna.

0: abbracciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima busca comerciales con experiencia para la venta de publicidad en Gran Canaria y Tenerife. Llama o envía un WhatsApp al 627-629-553. Radio Calima.

0: In conclusione di questa puntata abbiamo parlato dei soprannomi che si danno alle cose, molto divertenti.
1: Sì, comunque la mia amica, per me è tornata in mente, era messinese, quindi siciliana, il masticante.
0: Il masticante è la gomma,
1: la gomma da masticare.
0: O la cingomma, come dicono.
1: Soprattutto a Messina, però, è proprio di Messina.
0: Scusate, in Sardegna. A Messina invece è masticante.
1: Masticante.
0: No, a me è venuta in mente una tipica frase di Napoli,
1: sì,
0: che è il cazzimborchio.
1: Che sarebbe?
0: Mi passi il cazzimborchio.
1: Ah, è qualsiasi cosa.
0: Come il cazzetto.
1: Sì, sei tu un po' tutto.
0: Va bene, allora, che dire?
1: Abbiamo fatto una bella cultura,
0: sì,
1: comunque.
0: Ha voglia, ma poi come ci impegniamo?
1: Certo. Massimo impegno sempre. Attitudine.
0: Torniamo domani con nuove verità
1: avventure
0: da svelarvi. Sì. Con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. A domani. Ciao. Mi passi il cazzimborchio.
1: Cosetto. Radio.

0: Bentrovati, buon mercoledì 27 maggio con il GR delle buone notizie. La guida Michelin ha stilato l'elenco delle mete consigliate per le vacanze al mare dell'estate 2026, località dove la bellezza del paesaggio si accompagna a ristoranti e hotel di livello. La Sardegna è l'unica meta italiana consigliata, in particolare si fa riferimento alla Costa Smeralda, jet set internazionale, capacità di custodire zone più silenziose e autentiche, con siti archeologici, vigneti, aziende agricole, uliveti che si spingono fino alla costa. Nell'elenco troviamo Riviera Maya, 160 km di litorale caraibico in Messico e il Vietnam centrale. Visto il pericolo dell'overtourism in giro per l'Europa, cominciano a spopolare anche alcuni parchi europei poco conosciuti ma bellissimi, e ce n'è uno anche italiano con vero e proprio paradiso terrestre. Si tratta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, istituito nel 1993 sull'Appennino tosco-romagnolo. Estende per 36.000 ettari tra Arezzo, Forlì Cesena e Firenze ed è stato selezionato nel 2021 nella Green List UCN come area protetta esemplare per come viene gestito a livello mondiale. Nel parco c'è la riserva integrale di Sasso Fratino, patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2017 per le sue antiche faggete europee. Un aeroporto interamente dedicato ai Pokémon poteva essere solo il Giappone a idearlo e vedrà la luce il 7 luglio nella prefettura di Ishikawa. Il noto Satoyama, il primo scalo del genere al mondo, si prefigge di far vivere un'esperienza immersiva consacrata al franchise più famoso di sempre, un fenomeno globale in grado di unire generazioni diverse. Il terminal ospita 111 Pokémon che compariranno sulle pareti, nelle aree d'imbarco, nei corridoi e persino nei sistemi di navigazione dell'aeroporto. Dalla musica alla moda, Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, è il nuovo direttore creativo di Don Dapp. Guiderà l'ufficio stile del brand italiano e ne definirà la visione creativa nelle collezioni donna, uomo e negli accessori. La sua prima capsule sarà presentata durante il concerto evento allo stadio di San Siro a Milano con una sfilata show il prossimo 15 giugno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati questa mattina dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato poco dopo le 9:30 all'aeroporto di Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte. Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in attesa della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se i Pasdaran fanno sapere che la possibilità che la guerra riprenda sono basse. Intanto l'IDF diffonde il filmato del raid che ha portato all'eliminazione di Mohammed Oudeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all'interno del partito. Lo riporta il Confidenziale, ma la notizia è stata confermata anche da altri media. Rubavano e ostentavano il bottino sui social 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano, nel Napoletano. Sono state arrestate questa mattina dai carabinieri. Secondo le indagini, la banda avrebbe messo a segno almeno 70 colpi. Tennis, si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Jasmine Paolini affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto a Lucky Loser De Jong, e a Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. È tutto, a più tardi.

La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 27 di maggio, io come sempre, meno male direi, sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Diamo tra pochissimo il bentornato a Gianluca che sarà assieme a me e si parte come sempre con l'agenda, le date, i compleanni, tutto ciò che ha segnato il 27 di maggio nella storia del nostro paese. E poi si va nella capitale perché c'è un modo di dire che ormai è diventato comunemente italiano, il daje, questo è il proverbio di oggi. Ma non solo, poi dalla capitale ci spostiamo in tavola e ci spostiamo in Sardegna perché parliamo di due piatti molto interessanti e da leccarsi i baffi, non propriamente estivi o comunque di fine primavera, però ne vale la pena parlarne. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Riavvolgi il tempo

0: Cominciamo questo nuovo appuntamento insieme, mercoledì 27 di maggio. Questo è Verdi Bianchi Rossi, noi siamo quelli di Verdi Bianchi Rossi. Ancora ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana, do il bentornato a Giallu, ciao Giallu.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: E cominciamo come sempre con le date, quelle più importanti, le annate che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo giorno, il 27 di maggio.
1: Andiamo, nel 308 Marcello I viene eletto papa dal clero romano, nel 1508 muore Ludovico il Moro. Nel 1859 c'è la battaglia di San Fermo. Nel 1860 inizia l'insurrezione di Palermo che porterà alla conquista della città da parte dei mille che erano sbarcati a Marsala qualche tempo prima. 1940 il quartetto Ege, che diventò poi quartetto Cetra, debutta al Teatro Valle di Roma. Nel 1993 ci fu l'attentato dinamitardo a Firenze in via dei Georgofili.
0: E quante cose sono successe in questo 27 di maggio? Andiamo a vedere anche i compleanni, quindi chi spegne le candeline tra personaggi noti, famosi, ma anche ascoltatori di Verdi Bianchi e Rossi, quindi scriveteci che vi faremo gli auguri in diretta. Chi spegne le candeline oggi?
1: Memo Remigi il cantante, il grande regista Giuseppe Tornatore, il giornalista Bruno Vespa, Don Milani, educatore e sacerdote cattolico, avrebbe spento le candeline oggi, e così come il grande attore comico Erminio Macario.
0: Tutti sotto il segno dei gemelli, sottolineiamo questa cosa, ma noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, che è una cosa che non può mancare, quindi abbiamo il santo o i santi del giorno.
1: Il santo di oggi è il santo della Chiesa Cattolica, Sant'Agostino di Canterbury, monaco benedettino e primo arcivescovo della città inglese.
0: E poi, ultimo ma non meno importante, abbiamo anche il proverbio
1: e
0: di questo
1: proverbio
0: mercoledì.
1: Fino ai santi fiorentini non lasciare i panni fini, che significa, questo antico detto popolare ci ricorda di non riporre definitivamente gli abiti pesanti e di fare attenzione ai bruschi cali di temperatura.
0: Anche perché maggio sembra essere un po' diventato il nuovo marzo.
2: Calima, Radio Calima.

0: beh, sapete dove trovarci con i vostri messaggi in questo 27 di maggio. Sono Francesca Romana, ancora ciao al nostro Giallo, ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana.
0: Ma ciao anche a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno inviato dei messaggi, dei suggerimenti anche. Ci scrivono Alfio e Leda, giusto?
1: Sì, giustissimo, li abbiamo scelti fra i tanti. Alfio ci dice: un grande saluto e tanti auguri a Giuseppe Tornatore, regista sensibile e di grande classe, con una raffinatezza ci racconta storie emozionanti bellissime. Cioè ha fatto
0: una disamina perfetta.
1: Perfetto.
0: Sì, sì, niente da aggiungere.
1: Niente da dire. Leda ci dice invece: ho studiato secondo i principi espressi da Don Milani e la sua scuola di Barbiana. Le sue idee sono attuali, il fatto di avere la condivisione, il rispetto e l'aiuto ai deboli trovo che siano cose importanti da diffondere. Pure qui non si fa una piega.
0: Sì, assolutamente, soprattutto in un periodo, in una società dove pare che tutte questi valori purtroppo stiano man mano scemando, ma meno male che ci sei tu, Leda, che con questo messaggio ci dai una buona speranza, ma soprattutto grazie agli insegnamenti del grande Milani.

0: arriva uno dei miei momenti preferiti della settimana, in cui parliamo di proverbi, perché in Italia ne abbiamo veramente tantissimi, non solo proverbi, anche modi di dire. Ma con questo veniamo catapultati immediatamente nella capitale. Vi è mai sentito, immagino di sì, sentir dire daje, aridaje? Insomma, ci sono tantissimi modi poi per declinare questo modo di dire, ed è proprio dalle origini di questo daje che partiremo tra pochissimo. Quindi si va tutti nella capitale, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
4: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e quelli del mercoledì, quando parliamo di proverbi. Ciao ancora Giallo.
1: Ciao Francesca Romana.
0: Ce ne sono veramente tantissimi che utilizziamo nel quotidiano, a volte anche da situazione a situazione, ma col proverbio di oggi andiamo nella capitale, andiamo a Roma, perché c'è un'espressione, un modo di dire che si utilizza molto spesso.
1: Eh sì, io amo molto l'Italia, il VBR, il verde, bianco e rosso.
0: VBResimo.
1: Ma amo anche molto la mia città, che è Roma, e uno dei modi di dire romani più proprio doc è daje.
0: Anche internazionale, perché ormai ci fanno anche le borse di tela, i cappellini con scritto daje.
1: Sì, sì, sì.
0: Si utilizza, cioè proprio è diventata un'espressione nazional popolare, non importa se si sia di Milano, di anche dell'estero, però il daje è un qualcosa, sì, ha un significato tutto suo.
1: Per me è figo sentirlo anche con altri accenti, mi fa ridere.
0: Tipo
1: parecchio.
0: Vabbè, daje.
1: Daje. Praticamente è un'esclamazione romanesca per eccellenza, deriva dall'unione del verbo dare, il pronome dialettale ie, ed è l'equivalente di dai in italiano. È versatile, può essere usato per incoraggiare, dai che ce la fai, oppure per approvare un consenso, andiamo a mangiare la pizza, dai, oppure in modo molto più assertivo, dai, sbrigati, cioè fai veloce.
0: Veramente ha una sfumatura di, poi lo si può utilizzare secondo me anche in contesti in cui non c'entrerebbe assolutamente niente, ma dipende da ciò che viene prima all'interno della frase e ciò che viene dopo, e comunque un senso al dai glielo si trova in un modo o nell'altro.
2: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10, 31 minutos.
2: Sono le 10 e 31 minuti. Radio Calina.
3: Buongiorno dalla redazione. Perquisizioni della Guardia Civil Spagnola nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, come rivelato dalla stampa locale. L'operazione è stata disposta dall'autorità giudiziaria per raccogliere informazioni su un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier spagnolo Sanchez intanto è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Continuano gli attacchi israeliani sul Libano. Gli ultimi raid sul Sud hanno causato 31 morti e 40 feriti, mentre il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. I Pasdaran sostengono che le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Smooth Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato stamani all'aeroporto di Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte. È morto durante la notte il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Era stato soccorso e rianimato dal 118 prima di essere trasportato in ospedale, dove poi è deceduto. Messaggio della BCE: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per evitare di alimentare l'inflazione e mettere a dura prova le finanze pubbliche. C'è il rischio che i mercati inneschino una rivalutazione del rischio sovrano. È tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, i troppi pensieri vi allontanano dal presente e dai piccoli piaceri della vita. Sul piano lavorativo alcuni progetti devono essere rivisti e questo vi crea ansia, ma le energie crescono rapidamente e vi sosterranno. Toro, i nodi vengono al pettine in coppia. Servono chiarezza e calma per evitare inutili tensioni. Le responsabilità professionali aumentano e voi vi sentite sotto pressione, ma con un po' di pazienza tutto si risolve. Gemelli, i single desiderano trasgressione, ma potrebbero trovarsi in situazioni poco chiare. Chi è in coppia deve affrontare subito i problemi senza procrastinare. Nel lavoro la fatica si fa sentire, cercate di riposare. Cancro, in amore desiderate riavvicinarvi al partner, ma rischiate di sembrare distratti o poco presenti. Nel lavoro la vostra mente ha bisogno di rallentare, quindi se potete concedetevi una pausa rigenerante. Leone, nonostante il vostro impegno, le sfide sembrano insormontabili e tutto ciò rischia di rendere ulteriormente difficile mantenere il focus sul lavoro o sulle attività che contano. Prestate attenzione alla vostra salute. Vergine, un incontro inaspettato rischia di portare più confusione che gioia. Nonostante il vostro impegno, le ricompense sembrano scarse. Lavoro e vita privata rischieranno di sovrapporsi, generando ulteriore stress. Bilancia, la vostra relazione d'amore sembra che stia vivendo un periodo di stallo. Siate prudenti nelle vostre aspettative. Le nuove sfide potrebbero sembrare scoraggianti anziché stimolanti. È essenziale che vi prendiate più cura di voi. Scorpione, mantenere uno stile di vita sano può sembrare un compito arduo di fronte alle difficoltà quotidiane. Tuttavia è importante trovare la forza per affrontare queste sfide e cercare modi per mantenere il vostro benessere. Sagittario, un periodo di introspezione potrebbe portarvi a riflettere sui vostri bisogni emotivi. Se siete single potreste conoscere qualcuno di interessante, ma siate cauti e non esagerate con le critiche. Capricorno, la passione non manca nella vostra relazione di coppia, ma potreste aver bisogno di un po' di spazio. Qualche preoccupazione dal punto di vista economico, non scadete nel pessimismo cronico. Acquario, un incontro inaspettato potrebbe scatenare una passione travolgente. Se siete già in coppia, l'intesa sarà alle stelle. La vostra creatività sarà apprezzata e potreste ricevere dei riconoscimenti inattesi. Pesci, basta poco per farvi sentire attaccati, ma non sempre le provocazioni sono reali. In coppia ascoltate di più il partner, i suoi consigli possono aiutarvi a migliorare. Il lavoro prende il sopravvento. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Il valore di un essere umano si misura da quanta verità è capace di dire. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: '1973.
5: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: sono arrivati tanti dei vostri messaggi, perché praticamente non importa da dove ci stiate ascoltando, però comunque sapete perfettamente cosa significa dai e qual è la sfumatura comunque proverbiale dialettale romana. Ancora ciao al nostro Giallo.
1: Ciao Francesca Romana e ciao a tutti.
0: Ci scrivono Stefania e
1: Lino. Andiamo a sentire Stefania che dice: vi aggiungo un proverbio romano fighissimo, cioè dai e pure li piccioni se fanno guaie.
0: Aspetta, perché mi è venuto in mente che adesso con il daje, se si mette prima la parola, l'espressione ari, cioè nel senso che sta a significare
1: certo,
0: di nuovo
1: aridaie,
0: aridaie,
1: certo,
0: cioè nel senso
1: sì, sì.
0: E di nuovo ripetendo un qualcosa, ecco.
1: E praticamente questo cosa sta a significare? Che anche i piccioni si fanno quaglie. È un famoso proverbio romano che ci insegna la perseveranza, cioè la tenacia e la ripetizione si può con tenacia e ripetizione si può ottenere qualunque risultato.
0: Se vogliamo dargli una sfumatura international, un po' come la goccia cinese, daje.
1: Certo, poi sì. C'è Lino.
0: Ciao Lino.
1: Che ci dice: mi piace molto il daje come esortazione a dare di più, ad impegnarsi, ad andare avanti, a non avere paura. È coinvolgente e secondo me è utile. Ma anche secondo noi è utilissimo.
0: E possiamo dire così, chiudendo, concludendo, da

0: Abbiamo capito insieme qual è l'uso corretto dell'espressione daje e quindi a ridaje siamo ancora insieme. Spero di averlo usata bene, perché tra poco si torna a tavola con noi di Verdi Bianchi e Rossi e dalla capitale ci spostiamo, andiamo più o meno alla stessa altezza, si va in Sardegna però un po' più a sinistra guardando la cartina dell'Italia, e soprattutto si va in tavola perché parliamo di due piatti e di due pietanze che non sono tipicamente estive, ma insomma se fa freddo si possono comunque mangiare: pecora in cappotto e agnello alla sarda. Quindi restate con noi perché ci immergiamo nelle eccellenze, nelle specialità di questa meravigliosa regione a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: come nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, quando beh arriva il momento di aprire la parentesi dedicata al cibo, alle eccellenze della tavola e del Made in Italy, eccellenze che in questo mercoledì ci portano dritti dritti in Sardegna. Ancora ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Ormana, ciao a tutti. Andiamo a vedere un piatto tipico dell'Ogliastra, che è la pecora in cappotto. Che cos'è? È un gustoso stufato a base di carne di pecora e verdure che non ti puoi assolutamente perdere. È una ricetta classica, di quelle da gustarsi soprattutto nei periodi freddi, e visto che ancora il caldo non è salito prepotente,
0: non è di quello torridissimo,
1: possiamo anche prenderla in questi periodi. Poi soprattutto perché la pecora in questo, nella parte diciamo così più calda della stagione, raggiunge il suo culmine di maturità, di bontà, quindi è buona tutto l'anno. E come tutte le pietanze ha un sapore robusto e va provata con uno o due calici o di Cannonau o di Carignano del Sulcis.
0: Abbiamo dato questo consiglio, le temperature non è che siano altissime, però comunque si sono alzate rispetto all'inizio di maggio, e poi in Sardegna comunque è probabile che ci siano delle zone dove tutto questo caldo per ora non è che lo faccia.
1: Esatto.
0: Ma la pecora in cappotto, il cappotto ancora addosso ce l'ha.
1: Esatto.
0: Le temperature. Passiamo invece al secondo piatto sardo di oggi.
1: Piatto sempre sardo, agnello alla sarda. Per una carne magra, facilmente digeribile e ricca di proteine, l'agnello è una pietanza al vertice della gastronomia sarda. E come altri tipi di carne bianca si presta a varie ricette che si differenziano anche qui in base alla zona della Sardegna. Nord, centro, sud hanno le loro variazioni. E generalmente questo agnello alla sarda viene rosolato in padella, tagliato a pezzettini, rosolato in padella, e praticamente con il grassetto che si ricava dalla cottura si vanno a cuocere i carciofi e poi si manteca tutto insieme.
0: Insomma, dalla Sardegna con furore.

0: Termina qui questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio come sempre, i messaggi che ci inviate sono preziosi, anzi preziosissimi per noi. Sono Francesca Romana e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: un grande degli anni 80, Christopher Cross, che gli speaker radiofonici cattivi dell'epoca, mi ricordo che chiamavano Chris Cross incrocio magico, perché c'era quella pubblicità del reciseno con l'incrocio magico. Perché sono perfidi quelli che lavorano in radio, lo so, perché lo facevo anch'io.
1: Ecco.
0: Come l'Electric Light Orchestra, no? Che era sempre la orchestra filarmonica dell'Enel. Questa era un po'.
2: Calima.
0: Buongiorno Barbara, eccoci.
1: Buongiorno caro Robby, buongiorno a tutto l'arcipelago.
0: Siamo qua in questa giornata, bella giornata devo dire, anche se potrebbe andare meglio dal punto di vista meteorologico, però andiamo bene direi. Ci sono un po' di nuvolette che ogni tanto arrivano, c'è il vento, però la temperatura è giusta, c'è una bella giornata, speriamo che regga, anche se insomma ho visto che ci sono un po' di movimenti in giro nell'arcipelago per quanto riguarda il tempo, non si calma, proprio non c'ha voglia di essere proprio normale canario come dovrebbe essere in un periodo come questo. Siamo al 27 di maggio, ormai siamo da giugno, insomma.
1: Sì, no, qui invece a Fuerteventura è proprio la caldazza, come la si caldazza. Dire in termini tecnici, quindi
0: no, ma anche
1: caldo,
0: qua direi che è una bella giornata, quindi promette molto molto molto molto bene, anche perché le temperature sono tendenzialmente in salita, quindi insomma no, esatto. Non possiamo assolutamente lamentarci. Questa è Calima de Magnana, oggi 27 di maggio, quindi vai con gli stipendi per chi ce li ha.
1: Per chi ce li ha.
0: Okay, va bene. E come dire.

0: porno. Questo è, mi piace questo pezzo delle bambole di pezzo, mi mette un po' di allegria ogni tanto, perché se no senti sempre tanti artisti italiani che fanno ogni tanto un po' cose mosce, eccetera. Anche se siamo d'estate, bisognerebbe essere un po', no, allegri. E in effetti questo è assolutamente un pezzo super allegro, anche un po' porno, direi, no? Come dicono le bambole di pezza. Allora, beh, prima notizia di oggi, Barbie, partiamo alla grande oppure partiamo con una notizia?
1: Partiamo con una notizia che ha senso sostanzialmente, perché è stata approvata la nuova legge del benestare degli animali, quindi parliamo di animali domestici come prima notizia, in qualche maniera determina anche cosa succede all'animale domestico in caso di separazione o divorzio. Perché fino ad ora l'animale domestico veniva giudicato sostanzialmente al pari dei beni mobili, sostanzialmente, no? Al pari di una cosa, no? tra virgolette. Quindi la spartizione tra gli ex coniugi doveva essere basata, cioè me lo prendo io, te lo prendi tu, eccetera eccetera. Mentre è cambiato lo stato giuridico del cane, della mascotas, e viene considerato come un essere senziente. Quindi l'affidamento del cane deve essere determinato secondo il benessere del cane stesso. Quindi i padroni, nonostante si separino, devono presentarsi davanti al giudice e parlare anche dell'accordo di gestione del cane. Nel senso che è un po' come con i figli: si deve decidere l'affidamento, se sta con X o se sta con Y, se stanno settimane alterne, se in questo caso, se la gestione del cane, cioè resta in una casa di uno dei due coniugi, l'altro deve pagare gli alimenti al cane.
0: Ecco.
1: E tutte le lo so, io faccio fatica a tenerla per i miei figli.
0: No, da un lato è giusto, ecco, però mi fa un po' sorridere come cosa, con tutti i problemi che ci abbiamo, giustamente. Però è anche vero che per tante persone i propri animali domestici sono veramente come dei figli, no? Quindi in qualche modo è assolutamente capibile. Però spero sempre che la priorità sia per gli esseri umani, insomma.
1: No, però sai, c'è la gestione del cane, dove sta meglio, lo stato psicofisico, il nome sul chip non determina con chi dei due deve stare, perché sarà uno psicologo canino a determinare.
0: Non psicologo canino, va bene.
1: Scusa, okay. Vabbè. Okay. Scusate, giuro, non l'ho letto su Randagi e Segugi, ma bensì sul Paese, quindi sì, la notizia è assolutamente vera e confermata.
0: Ma esiste un giornale che si chiama Randagi e Segugi?
1: Randagi e Segugi, tu che cosa ne sai? Randagi e Segugi è una citazione di Notting Hill.
0: Ah,
1: il
0: vero, famoso film. È vero, adesso che me lo fai venire in mente, Randagi e Segugi.
1: quindi insomma, sostanzialmente così è, signori. Quindi voi che invece siete titolari, oltre che di cani, anche di figli, sappiate che se doveste separarvi, oltre a discutere su chi deve pagare per la maglietta del bambino e quanti soldi ti deve per le scarpe o chi deve pagare la gita scolastica, dovrete combattere anche per il cane. Buona fortuna.
0: Bau bau bau. Miau.
2: Radio Kalima. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: eccoci qua, ci siamo anche ricollegati con le altre isole che eravamo un pochettino sconnessi. Allora, cara Barbara, sono le 11.25 e prima di dare la linea invece alle notizie, quelle che arrivano dalla nostra redazione di Roma, cosa vogliamo raccontare ancora ai nostri ascoltatori?
1: Una cosa bellissima. Un'iniziativa. Un'iniziativa che coinvolge l'artista Spencer Tunick, o Tunick che dir si voglia, non sono sicura della pronuncia, non me ne voglia, che cerca partecipanti a Gran Canaria per il 2026, cioè per adesso, per il 26 luglio 2026. Adesso vi spiego tutto. Allora, questo Spencer Tunick, io non conoscevo, un artista contemporaneo famoso nel mondo per le sue opere d'arte dove ricrea delle cose con gli esseri umani, dove coinvolge gli esseri umani. In questo caso stiamo parlando la sua azione si chiamerà Gran Spettro e praticamente si propone di fare una composizione collettiva ispirata ai colori della bandiera LGBTQIA. Si integrerà nel programma Culture and Business Pride 2026 e cerca partecipanti. Online si trovano tutte le informazioni, poi magari le diamo anche in maniera più chiara. Le persone che faranno parte di questa, si parla di centinaia e centinaia di persone. Questa installazione verrà fatta in due posti, una a Las Palmas e l'altra a Maspalomas, quindi nel nord e nel sud, cioè nel centro, no, nel nord e nel sud.
0: Quindi una cosa proprio locale in questo caso per Gran Canaria, ovviamente.
1: Sì, esattamente. I partecipanti riceveranno appunto tutte le informazioni rispetto all'accesso, gli orari, i luoghi, come vestirsi, come partecipare. Insomma, ogni partecipante poi ovviamente riceverà fotografie in edizione limitata del giorno della performance, e questa performance conta dell'appoggio ovviamente del Cabildo di Gran Canaria e di tutto quello che è il movimento LGBTQIA, che sta lavorando tantissimo per fare per rendere questa opera, insomma, visibile ed effettiva. La traiettoria di Tunick, o Tunick che dir si voglia, scusate, ha coinvolto 100 città con antecedenti in posti come New York, Londra, Barcellona, Sydney, Amsterdam, Vienna, città del Messico. Riesce a riunire addirittura, ne aveva riunito addirittura 18.000-20.000 partecipanti, quindi stiamo parlando di un fiume umano. Ecco, in questo caso il fiume umano porterà i colori della bandiera arcobaleno della community LGBTQIA, sempre ovviamente per ribadire e risottolineare l'importanza di non togliere l'attenzione e il focus su quello che è un discorso legato ai diritti, l'uguaglianza di genere e tutto quello che riguarda il mondo LGBTQIA. Quindi, signori, se siete interessati a partecipare a questa cosa, sappiate che ci sono informazioni un po' ovunque, Turismo di Gran Canaria, Cabildo di Gran Canaria, tutto quello che riguarda le istituzioni di Gran Canaria appoggiano questa cosa. Quindi, insomma, io sono molto molto molto curiosa, in attesa di questo 26 luglio, quando ci sarà questa installazione.
0: Bene, il 26 luglio è comunque molto vicino, oltretutto 2 giorni prima del mio compleanno.
1: Ma lo fanno per te, non lo sapevi?
0: Ma certo, lo so, lo fanno per me. Kalima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Solo le 11:32 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Operazione nell'ambito del caso Leire. Un'indagine dell'Audiencia Nacional su presunte tangenti e traffico di influenze. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo Sanchez è a Roma in udienza ufficiale da Papa Leone XIV. È previsto per oggi il rientro a Roma di una chirurga italiana impegnata in missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola. A renderlo noto il Ministero della Salute attraverso una nota ufficiale. La dottoressa, operatrice di Medici Senza Frontiere, è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Tragedia sul lavoro nel siracusano. Un operaio di 35 anni, ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto schiacciato da un pallet a Francofonte. Indagini in corso. L'accordo tra Iran e Stati Uniti si allontana, ma i Pashdaran fanno sapere che ci sono basse possibilità che la guerra riprenda. Intanto il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. Ciclismo al via, la 17ª tappa del Giro d'Italia che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. È tutto, a più tardi.

0: la grande Elisa con
1: Per Elisa, anzi era Alice con Per Elisa, non so perché Elisa, mi sono confuso con la grande Elisa, giusto, vedi, quando ama tantissimo un personaggio della musica come Elisa, Per Elisa, vabbè, mi sono incartato, ma non voglio incartarmi più di tanto, cara Barbie, perché beh, mi sembra anche giusto parlarne oggi, perché insomma è una bellissima giornata per noi di Radio Calima. Perché? Perché oggi sono usciti i dati di ascolto qui alle Canarie di audienza.org, che insomma vedono dei dati molto molto molto belli per quanto ci riguarda, perché abbiamo avuto un aumento rispetto all'anno scorso, quindi in un solo anno, pensate un po', del ben 14,26% di ascoltatori. Abbiamo ben 247.500 persone che ci conoscono e 106.250 persone che ci ascoltano abitualmente, quindi direi che sono dei dati molto molto molto grazie, importanti. Audienza.org ovviamente sono dati pubblici e è una cosa molto molto bella, perché alla fine il merito è un po' nostro, sì, ma principalmente è vostro, siete voi che ci ascoltate tutti i giorni, ci seguite, e non sono mancate anche le manifestazioni di affetto, no? negli ultimi giorni, in particolare a Tenerife siamo rimasti molto colpiti, l'abbiamo detto anche lunedì, di tutto l'affetto che ci avete dimostrato durante la diretta davanti alla Amerigo Vespucci al porto di Santa Cruz. Quindi insomma grazie, grazie, grazie per questo 14,26% in più in 12 mesi, che ci fanno veramente essere sempre più la vostra radio in Canarias. Questo è assolutamente importante, quindi nel ringraziarvi io direi godiamoci questo momento, ascoltiamoci una canzone e poi andiamo avanti con le notizie.

0: prima di andare con la nostra pubblicità, vogliamo regalarci una piccola notizia? Ce l'abbiamo?
1: Sì, guarda, proprio piccolina ma molto carina, perché chi a Noce nel lunes 25 di maggio stava ad Arucas ha avuto insomma una gradita sorpresa, perché insomma all'imbrunire cosa succede? Arrivano un sacco di c'è un sacco di movimento nella calle, arrivano telecamere, arrivano furgoni di produzione, viene in qualche maniera blindato il barrio della zona de San Juan 23esimo, appunto in Arucas la calle scominciano ad animarsi, insomma la gente inizia ad affacciarsi alle finestre per cercare di capire che cosa stava succedendo. A un certo punto rombi di motori, moto, motociclette, insomma un po' di confusione. Chi ti arriva? Ti arriva il buon Quevedo con Pezzeta a girare l'ultimo videoclip, insomma che è un po' una sorpresa per l'estate. Quindi in 01 ovviamente è da WhatsApp a WhatsApp, da stories a stories, la notizia si è diffusa e Arucas è diventata una piccola Broadway dove decine e decine di persone da, insomma da tutti gli angoli si sono precipitate per strappare un autografo, vedere il loro beniamino, insomma vivere questo momento in cui ancora una volta il buon Quevedo ha scelto il barrio, insomma proprio i quartieri, le zone centrali delle sue amate Canarie, in particolare la sua amata Gran Canaria, insomma per girare quello che promette di essere il videoclip dell'estate. Al momento c'è ancora Massimo

0: proprio vero, Barbara, ogni tanto bisogna cercare, trovare una follia per rimanere sani di mente. La follia a volte porta a cose buone, attenzione, basta non essere esagerati e sfruttare le cose folli a proprio piacimento. Sono le 11:53, questi erano The Hark, It Takes a Fool to Remain Sane su Radio Kalima. Adesso le notizie dove vanno invece a parare, cara Barbara?
1: Vanno alla Spalmas di Gran Canaria, wow. Dove insomma sappiamo che uno degli effetti, diciamo così, un po' del riscaldamento e del fatto che in qualche maniera anche i nostri mari si stiano riscaldando, nonostante a noi non sembri, perché il bagno non ce lo facciamo mai lo stesso.
0: L'acqua è fredda, uno di questi è freddissima.
1: E chi ci ascolta in questo momento da Carano Pertusella credo che vorrà soltanto tirarci dei grandi sputacchiate negli occhi, visto che il mare lo vedono da lontano. Ciao amici che state in città. Insomma, fatto sta che è l'accumulo di alghe, ci sono tantissime alghe che vengono prodotte appunto dai mari, che vanno riscaldandosi e che in qualche maniera bisogna controllarle, perché è vero che le alghe sono naturali, è vero che fanno parte del ciclo del riciclo del mare, ma ogni tanto esagerano un po'. Infatti l'aiuntamento della Spalmas di Gran Canaria ha ritirato qualcosa come 100.000 kg di alghe nell'ultimo periodo, e la costa del Cono Sur e della Ciudad negli ultimi 7 giorni, pensate. L'aiuntamento ha spiegato che soltanto lo scorso fine settimana sono stati ritirati 60.000 kg di seba in 2 giorni. C'è da sottolineare che appunto si tratta di un'attuazione appunto per mitigare l'accumulo di alghe che si sta producendo nel barrio marinero del San Cristobale, nella piscina di La Laja, per evitare che appunto la decomposizione delle medesime alghe sotto il sole in qualche maniera possa compromettere la salute pubblica e diventare dannosa per i cittadini, nonché l'ottimo profumino di pesce marcio che diffonde l'alga fermentata, visto che ho il bel caldino che sta facendo, insomma.
0: Senti, quindi, ma non è che tutte queste alghe ce le troviamo poi nei ristoranti cinesi di tutto l'arcipelago, no? Le alghe sono buonissime, io quando vado al ristorante cinese le prendo sempre, però ogni tanto le guardo, come dire, speriamo che non siano quelle di Las Palmas, quindi.
1: No, a me fa sorridere, perché sai che il punto è la mia passione per la cucina orientale, quindi io mangio alghe praticamente tutti i giorni, fatte in tanti modi, insomma, voglio dire. Ieri sera mi fa proprio sorridere, perché proprio a mio figlio dicevo: finisci le alghe che ti fanno bene. E lui mi ha guardato come: madonna, ma sarà strana mia madre, di solito le nonne ti dicevano finisci la pasta, finisci la mela, no? Finisci. Mia madre mi dice finisci le alghe.
0: Beh, ci sono altri tempi, del resto ognuno ha la mamma che si merita, io lo dico sempre da questo punto di vista. Va bene, siete naturalmente su Radio Kalima, più tardi, dopo mezzogiorno, avremo anche un ospite, perché parleremo di una clinica di Tenerife che insomma vuole in qualche modo far sapere la sua qui su Radio Kalima. Intanto alle 11:56 c'è Clara insieme a San Giovanni, uno dei dischi per l'estate, molto carino, si chiama Le Ragazze. Radio.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La fitta nebbia sta causando forti disagi nei collegamenti aerei dell'isola di Tenerife, dove lo scalo di Tenerife Nord ha registrato la deviazione di 5 voli diretti verso le piste di Tenerife Sud e Gran Canaria per via della scarsa visibilità sul territorio. Sul fronte politico, l'amministrazione comunale di La Aldea, Gran Canaria, sta esaminando nuove procedure amministrative rapide per formalizzare l'acquisizione di 2 immobili strategici da destinare a uffici municipali pubblici. Spostandoci alla Palma, l'atmosfera si fa festosa grazie al collettivo delle scuole unitarie dell'isola, che ha riunito centinaia di studenti e famiglie nella tradizionale sfilata folcloristica per celebrare in anticipo l'imminente ricorrenza ufficiale del Giorno delle Canarie. A Lanzarote si registrano disagi logistici per il trasporto pubblico all'aeroporto di Arrecife a causa delle barriere rimaste bloccate in posizione di chiusura nell'area di parcheggio riservata agli autobus turistici. Infine, l'attività istituzionale in pieno svolgimento a Tenerife, dove il Parlamento delle Canarie si è riunito in seduta plenaria per discutere diversi decreti normativi legati all'economia e alle riforme sociali dell'arcipelago. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: gruppo negli anni 80, esattamente nel 1981, con Hey You Is The News. Questa era Heart and Soul, quelli di Ghostbusters, nel senso che il pezzo di Ray Parker Jr. assomigliava molto alla canzone loro. Infatti poi ci fu una causa, eccetera. Vabbè, queste sono storie musicali che, sapete, a me fanno divertire, mi piace, perché la musica è sempre stata un po' la mia passione. A questo punto, cara Barbara, che dire, andiamo anche in diretta su Facebook da questo momento. Perché? Perché oggi ci trasferiamo virtualmente a Tenerife, perché abbiamo, vedo dalle immagini, tutta la famiglia della clinica Saber di Tenerife, a cui vogliamo dare il nostro buongiorno e ben arrivati su Radio Calima. Eccoli qua. Buongiorno, buongiorno a tutti, che bello, tutti quanti insieme. Allora, parliamo con Alessandro Longobardi, che insomma della clinica Saber, che è una clinica dentistica molto popolare a Tenerife. Beh, che so che la vostra clinica ha come fatto una sfida quando è arrivata e ha deciso di aprire la clinica, perché insomma non è facile, no? Credo, per in particolare un gruppo di medici stranieri, entrare un po' nel tessuto delle cliniche alle Canarie, in particolare a Tenerife. Ci raccontate un po' la storia di come è nata?
1: Assolutamente sì. Io iniziai qui a Tenerife cercando di lavorare in altri studi, ma la cosa che mi mancava era la qualità dei lavori, uh-huh, e soprattutto il rapporto umano. Qui i pazienti sono quasi tutti gente che viene da fuori, e quindi è il mordifuggi. Praticamente il paziente era solo un unico mezzo per poter portargli via dei soldi, niente di più. A quel punto abbiamo deciso, anche se quando noi siamo arrivati qui solo non ero un ragazzino, sono arrivato 10 anni fa, di creare una struttura che avesse un'immagine più familiare, quindi un contatto con la gente più vero, ma soprattutto dare qualità. Qualità dei materiali e nel personale, ovviamente. E quindi siamo partiti 8 anni fa con questa scommessa, e ad oggi abbiamo 2.400 pazienti attivi.
0: Beh, insomma, un bel numero. Un bel numero. Alessandro, quando parli della clinica come un ambulatorio all'antica, no? Un po', che cosa vuoi sottolineare con questa affermazione?
1: Il discorso è molto semplice. In antica, nel senso che i pazienti, anche quando finiscono i lavori, io faccio anche il medico generale, quando finiscono i lavori, hanno piacere sempre a ritornare qui, prendersi un caffè, chiedersi la cosa più stupida. Il meccanico di fiducia, secondo lei, migliore qui a Tenerife, qual è? Quindi c'è un rapporto umano molto profondo, molto importante.
0: Che è una cosa molto importante alle Canarie, perché molto spesso anche noi italiani in particolare ci sentiamo un pochettino persi a volte, perché anche se conosciamo tante persone, poi magari non è facile, no, avere tante informazioni e avere un punto di riferimento, che non solo in questo caso è una clinica, ma è anche insomma ci sono anche delle persone che possono in qualche modo anche darti una mano su qualche cosa altro. Beh, è una cosa molto bella, ti dà quella sensazione di familiarità. No?
1: Assolutamente sì. Loro da noi, anche sembra assurdo, mi sentono anche più attenti, nel senso che sanno che non andranno incontro a persone che sfrutteranno e mi daranno sicuramente dei problemi.
0: Senti, parliamo della clinica in questo caso. Quali sono insomma i tipi di trattamenti che la vostra clinica fa esattamente? Poi parliamo in questo caso di Tenerife Sud, vero?
1: Sì, Tenerife Sud, ma noi abbiamo un bacino d'utenza molto più ampio, perché arrivano dalla Cruz, arrivano dalla Laguna, arrivano un pochettino dappertutto. C'è gente che viene anche dall'Italia o dalla Spagna, perché noi, soprattutto su certi tipi di lavori che sono legati all'implantologia, abbiamo un servizio abbastanza particolare.
0: Certo. Senti, invece parlando appunto di servizi, la vostra clinica, quali sono i servizi principali che offre ai propri clienti?
1: Impronto protesi, l'abbiamo detto prima, protesi di tipo tradizionale, la conservativa, che diciamo quello via via, le cose quotidiane che sono le otturazioni, le estrazioni, ma ovviamente poi garantiamo anche, diciamo, un lavoro più complesso, per esempio che quello legato alla diatologia, che è una branca molto particolare della medicina, diciamo che è una via di mezzo tra la odontoiatria e la medicina, in cui garantisci al paziente il paziente arriva qui in una condizione particolare, dolori all'articolazione temporomandibolare, per palette, sui lucari, alle volte rigonfiamenti a livello, che sono convinti che sia un problema tiroideo o d'altra natura ancora più complessa, e noi cerchiamo di capire quali sono i veri problemi di questo paziente e con degli apparecchi particolari cerchiamo di normalmente rigonfiare.
0: Alessandro, che tipo di consiglio vorresti dare, per esempio, a un italiano, ma non solo un italiano, per scegliere la vostra clinica piuttosto che una delle tante, veramente ce ne sono tante, che si trovano in giro qui alle Canarie, in tutte le isole poi?
1: Il rapporto umano sì è importante, ma la professionalità, certo, per me è la cosa più importante.
0: Se vuoi, ovviamente siete anche un team di più persone, vedo con te che ci sono altri tre ragazzi, anche loro ovviamente operano all'interno della clinica.
1: Scusami. Mancano anche altre persone che oggi non sono presenti, altri due colleghi che mancano, che si occupano di altre branche, perché io penso che un dentista o un medico che si occupa di tutte le branche non eccelle di sicuro. Certo. Noi abbiamo che ogni settore è rispettato ed è praticamente
0: purtroppo ti sentiamo un po' lontano, quindi ogni tanto perdiamo qualche tua parola. Senti Alessandro, io direi di dire la cosa più importante in assoluto per tutti i nostri ascoltatori: dove vi possono trovare e come possono contattare la clinica Saber?
1: Noi siamo a Capoblanco, in Cagli Almadrava 77B. Sì. Google Maps si trova con una facilità estrema.
0: Sì. C'è un numero di telefono che volete comunque dare? Sì.
1: 922-888-8844.
0: 922-888-44, quindi ma anche molto facile da ricordare. Assolutamente sì. Bene Alessandro, io intanto ti ringrazio per essere stato ospite di Radio Calima. Ricordiamo la clinica Saber, clinica dentale che sta nel sud di Tenerife, insomma, ed è la grande differenza che loro portano, è il rapporto, non soltanto la professionalità indiscutibile del loro lavoro, ma anche il rapporto umano che hanno con la clientela, che è un valore aggiunto che sono assolutamente d'accordo, è veramente veramente importante. Quindi vi auguro intanto una buona giornata, una buona continuazione del lavoro e insomma ricordatevi Clinica Saber a Tenerife, e naturalmente poi i nostri ascoltatori di Radio Calima già la conoscono perché sentono la pubblicità in onda. Grazie Alessandro per essere stato con noi e ci vedremo la prossima volta. Okay? Un saluto a tutta la clinica, ciao!
2: Radio Calima. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Lady Gaga, Bloody Mary su Radio Kalima. Allora Barbie, sono le 12.25, dopo aver parlato comunque con la clinica Saber, collegandoci con Tenerife, noi andiamo avanti invece con le nostre notizie che adesso arrivano da dove?
1: Adesso ti stupirò, tu ti immagineresti mai di poter provare papas arrugadas, ropa vieja, mojo picone, compagnia cantante a Sydney?
0: No, però posso immaginare che si potrebbe fare, visto che Sydney insomma è un posto internazionale dove potrebbe esserci anche un ristorante canario.
1: C'è questo signore che si chiama Paci Rodriguez, che appartiene, ha passato metà della sua vita in giro per il mondo, un chef come chiamano qua, uno chef che ha deciso di adottare l'Australia come sua patria, un po' come noi ci siamo spostati qua, e non solo, ma ha aperto addirittura 6 ristoranti canari in quella appunto dell'Australia, tra Sydney, la Gold Coast e compagnia cantante. In particolare in uno di questi, che si chiama El Porton, il cui nome faccio il nome perché tanto non credo che facciamo pubblicità qua a Sydney, voglio dire.
0: Adesso prendo un voletto, faccio soltanto circa 24 ore di volo per andare a mangiare al Porton. Va bene, ok.
1: Esatto, una papa arrugata al Porton, che praticamente prende il nome da un rinconsito di Santa Catalina, delle zone di Santa Catalina, quindi della Spalmas di Gran Canaria, dove lui amava rifugiarsi quando era piccolino, e ha ricreato praticamente con questo Porton proprio la classica taverna canaria. E non solo, perché questa settimana, che ovviamente è la settimana che ci sta portando ad ampie falcate verso il Dia de Canarias, tra romerie, cappelli, palme e compagnia cantante che sono da tutte le parti, lui ha fatto la settimana de Comida Canarias, quindi soltanto dedicata unicamente alle Canarie, dove tutti i camerieri sono vestiti in abito tipico, e dove appunto si possono gustare solo in quella settimana solo e soltanto le specialità delle Canarie. Il resto dell'anno a tutto, diciamo, si vende, diciamo, come ristorante spagnolo più in generale, però la settimana de Canarias lui rende omaggio alla sua patria, che nonostante gli anni passati da migrante, nonostante l'evidente distanza scusate dalla patria natale, comunque Canarias en su alma e Canarias también en Sydney.
0: Pensate un bello, po'. Che bello, insomma, essere dall'altra parte dell'universo, veramente dell'universo, no, ma comunque della Terra, del nostro pianeta, e insomma, poter andare a mangiare le papas arrugadas, il gofio è scaldato, tutte queste,
1: esatto,
0: cose qua, tipicamente.
1: Il caldo di pescato.
0: Incredibile, ma vero. Chissà però quante saranno le persone delle Canarie in Australia. E più che altro lui giocherà sul fatto di far conoscere le specialità agli australiani, i quali, insomma, essendo fondamentalmente anglosassoni, insomma, non è che sulla cucina anche lì siano c'è un po' di tutto, nel senso che io sono stato in Australia un mese e passa tanti anni fa, e mi ricordo, insomma, che si mangia benino, insomma, c'è tutto e niente.
1: Io ho un caro amico che saluto, che ovviamente non ci sentirà, che era un italiano che ha vissuto un po' di anni qua a Forteventura e poi ha deciso di scegliere l'Australia come sua nuova patria, che sicuramente, se qualche amico di Forteventura mi sta ascoltando, sa perfettamente chi è, insomma, e lui è lì bello, felice e contento, che se la spassa da tempo, diceva tornerò in Canaria se non è più tornato, cioè ogni tanto torna a trovarci.
0: Beh,
1: ma
0: devo dire che è una bella esperienza quella dell'Australia. C'è da dire che è un po' è una sensazione diversa da quella di chi arriva per esempio alle Canarie, perché alle Canarie è vero, trovi tante cose differenti, ma ti senti un po' in Europa, comunque respiri un'aria che in qualche modo conosci. Quando arrivi in Australia, come anche in tanti altri posti, tu già dal momento in cui scendi dall'aereo proprio senti tutte cose diverse, clima differente, aria e profumi differenti, proprio ti sembra di essere in un altro pianeta, e quindi può essere anche un effetto particolare che può assolutamente stregarti, piacere e decidere di fermarsi lì, chissà.
1: Se mai finirà questa crisi del carburante, di tutto lo che hai, sarà il mio prossimo viaggio. Per adesso me ne resto qua ancorata alla mia poltrona.
0: Alla tua poltrona. Bene, diamo intanto la linea invece alla redazione di Roma per le news del mondo e anche dell'Italia.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti.
4: Radio Kalima. Buon pomeriggio dalla redazione. Negoziati Stati Uniti-Iran al palo. Teheran fa sapere le nostre scorte di uranio non sono all'ordine del giorno dei colloqui. Le divergenze sulla questione sono ampie. Intanto il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. Perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Operazione nell'ambito del caso Leire, un'indagine dell'Audiencia Nacional su presunte tangenti e traffico di influenze. Se ci sono irregolarità agiremo con severità, commenta il Premier Sanchez da Roma, oggi in udienza ufficiale in Vaticano dal Papa. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima è stata accerchiata da una decina di persone, poi sono arrivate le coltellate. Ferito lievemente il fratello, gli aggressori sono in fuga. Gli investigatori indagano nel mondo delle gang. Saranno accolte giovedì dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si terranno sabato in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Calcio, il Milan ha scelto e Andoni Iraola è il nome da cui ripartire. Il primo incontro del basco con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato stasera nella finale di Conference contro il Rayo Vallecano. È tutto, a più tardi.

0: la vita.
1: Amore per te era Mango su Radio Calima. Allora, sono le 12.36. Tra poco vogliamo anche esaudire una richiesta musicale di una nostra ascoltatrice, ma prima vediamo dove ci portano le notizie, Barbie. Siamo alle ultime due notizie di questa giornata, di questa mattinata, sì, di Calima di Magnana.
2: Sì, stavo leggendo questa notizia che mi fa sorridere, no? Uno dei lanci del colosso IKEA, che in qualche maniera ha deciso di estendere il low cost anche al settore dei matrimoni, perché Ale, da oggi in poi, anzi da fine mese, dal 27 giugno, sarà possibile sposarsi nei negozi IKEA.
1: Ecco,
2: giuro. Giuro.
1: Vedi, allora, che ormai mi sono sposato già e non posso andarmi a risposare all'IKEA. Potrei fare un secondo matrimonio all'IKEA. Sicuramente qualcuno sarebbe felice.
2: Io guarda, l'idea è interessante, nel senso che è un'iniziativa pilota che al momento sarà soltanto in Svezia, quindi magari con la scusa di un viaggetto in Svezia potresti anche convincere chi di dovere. E diciamo, un'iniziativa pilota che riguarderà 15 coppie. L'idea è quella di in qualche maniera smontare, nel senso tecnico del termine, il mito del matrimonio super costoso. Sappiamo quanto la gente si indebiti, insomma, addirittura per fare matrimoni dove ci sono 1500 cose, wedding planner, eccetera, cioè tutte ste robe qua. E invece la generazione Z e i millennials sono molto più terra terra e hanno voglia di sposarsi in maniera, insomma, più semplice, più facile, senza troppi fronzoli. Quindi chi ha pensa a tutto, basta soltanto avere la registrazione del certificato, insomma, delle quelle che vengono chiamate le pubblicazioni. A quel punto verrà chiamato un ufficiale, insomma, per il matrimonio civile, che avverrà appunto in un'area allestita ovviamente con mobili IKEA dello store. Dopodiché verrà servito il banchetto nel ristorante IKEA con il menù legato a tutti i prodotti che ha, diciamo, della stagione estiva.
1: Pensa a fare il matrimonio e come portata le polpettine di IKEA.
2: Le polpettine, il mio sogno. Voglio solo, guarda, io potrei farlo soltanto per avere le polpettine dell'IKEA come diciamo main dish, e poi ovviamente l'aperitivo con i mitici mini hot dog dell'IKEA. Che a me basta parlare IKEA, mi viene voglia di hot dog, cioè è automatico.
1: Ma a me piace, sai, quando vado da IKEA prendo sempre il gelato, il cono, che è proprio inutile, però è buono, è rinfrescante, non lo so.
2: Robby, tu prendi il gelato ovunque tu vada, cioè non è
1: ho capito, mi piace il gelato, che posso fare? Non so, in qualsiasi modo amo il gelato, da quello, come dire, super sofisticato, buonissimo, di arte gelatiera, eccetera, a veramente quello fatto con la carpigiana, la peggio porcheria. quindi posso fare, sono fatto così. Comunque, la cosa che mi diverte è l'idea, ma secondo te la torta, quando arriva il momento della torta lì è da IKEA, te la devi montare da sola,
2: non te so. La devi montare tu, esatto, e anche lo sposo in realtà te la dovresti montare, però non te lo dico, no?
1: Va bene, allora attenzione, c'è una nostra nuova ascoltatrice che ci ascolta da poco, dice, si chiama Cinzia e vuole ascoltare una canzone di Antonello Venditti che non è proprio strapopolare, nel senso che non è una dei suoi classici, però è una canzone che è uscita se non erro all'inizio del 2000, quando lui ha riproposto Grazie Roma, no? Che insomma, sappiamo tutti che per chi è della Roma a Roma, insomma, Grazie Roma è decisamente importante, perché è praticamente l'inno, ok? E vorrei dedicare questa canzone che si chiama Che c'è, proprio a Cinzia, anche perché è una canzone bellissima che proprio parla di Roma, quindi insomma, se siete romani, in qualche modo ascoltatevi questa canzone che insomma vi fa sentire

Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.

0: Staremo a vedere quanto durerà questo pezzo, perché sappiamo bene che nel 99,9% dei casi, tranne proprio qualche cosa rarissima, i pezzi dell'Eurovision dopo 2 settimane. Ciao ciao!
1: Ciao ciao, esatto, vabbè, comunque più che altro non interessa l'evento in sé.
0: Certo, certo.
1: Allora, ultima notizia. Io volevo chiudere. Sì, volevo chiudere il nostro appuntamento con Carina De Magnana parlando di quello che è la polemica, insomma, delle ultime 24 ore che sta girando sui social, ma poi in realtà è molto più impegnativa e riguarda un po' il mercato globale. Sto parlando della presentazione della nuova Ferrari Luce, che è stata presentata dal cavallino rampante e praticamente ha fatto l'effetto con gli investitori, con gli utenti, con la gente, del cono gelato che ti cade davanti.
0: Sì.
1: Nel senso che c'era grandissimo, non so se tu l'hai vista.
0: No, non ho ancora visto, però ho saputo che non ci sono persone contente proprio no.
1: Diciamo che da quel color carta da zucchero che voglio dire non ha niente a che vedere con la Ferrari, la forma che ha, che non ha niente a che vedere con il classico diciamo iconografico modello Ferrari, i cerchi che sono giganteschi e anche lì vanno contro tutta una serie di, cioè Ferrari, voglio dire, ne parlo perché Ferrari è Italia, e Italia, cioè, fa parte di quelle cose un po' come il tricolore, un po' come

0: come le insomma tutte queste cose iconiche, no, che sono un po' intoccabili. Ecco, quando vai a toccare il mito, si sa, noi italiani siamo particolarmente suscettibili. Diciamo che sul social se ne è visto di tutte. L'ultimo che ho visto è stata della Taffo, addirittura, la famosa impresa di pompe funebri che ipotizzava la reazione di Enzo Ferrari là sotto nel vedere questa sorta di quello che è stato definito, insomma, come dire, qualcosa che è andato contro quella che è l'anima stessa della Ferrari. Vabbè, la cosa che c'è, una polemiche,
1: c'è una rivoluzione in tutto questo, e ovviamente nel, certo, momento in cui viene fatta la prima Ferrari elettrica, perché elettrica, questa è ovvio che andava comunque da un certo punto di vista ridisegnata. Ora, sinceramente, io sto guardando la fotografia per la prima volta, no? A primo effetto, allora, se non sapessi che è una Ferrari, potrei dire che è comunque bella, però non è una Ferrari, e forse, esatto, questo è il, cioè, non ti ricorda il concetto di Ferrari, no? Almeno
0: sì, beh, certo, voglio dire, una macchina per cui devi andare a far banco, ma ti ritirare almeno 550.000 euro per avere, diciamo, il modello basico, quello basico, senza neanche l'accendisigari, diciamo, esatto, così. Dopodiché si va a salire, ecco. Quindi comunque voglio dire, si sta intercettando un pubblico giovane, un pubblico interessato alle tecnologie, un pubblico ovviamente super facoltoso. Chiaro che il vecchio Cumenda che magari appunto c'ha la fabbrichetta in Brianza, con la Ferrari elettrica non ci andrà in giro.
1: Ma secondo te, visto che coloro che hanno la Ferrari, almeno il 90% delle persone la prendono anche per sgasare, fare rumore, casino,
0: appunto,
1: è
0: quello il discorso,
1: quello che non lo fai con questa,
0: no?
1: Come
0: perché
1: fai?
0: C'è un suono addirittura, pensate, che è stato ricreato un suono che assomiglia a quello di una chitarra elettrica, diciamo, fatto nell'accensione con una tecnologia super avanzata, che però non è il boom della Ferrari, cioè dovrebbe essere, però non è, cioè è come la chitarra classica e la chitarra elettrica, è vero, sono due cose differenti. Addirittura Montezemolo, molto Luca Corderà Montezemolo, molto come dire, charmant come sempre, ha detto: se dovessi dire quello che penso, farei male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo, almeno si tolga il cavallino, cioè, è così, appoggio ma non spingo.
1: Però è vero, è quello che dicevi prima, sembra proprio una saponetta.

0: Lazza con Perdono, Lazza con Autotune, Tiziano Ferro senza Autotune. Questo
1: io amo quest'uomo. Pensa che ieri sera ne parlavamo col mio adolescente di fiducia, che gli facevo ascoltare proprio questo pezzo, gli facevo sentire la differenza tra Autotune e non Autotune.
0: Lo so. Pensate, comunque devo dire che il pezzo è rimasto molto fedele all'originale, almeno alla parte di Tiziano, perché poi sembra, devo dire che Lazza ha il suo, però ecco, questo fatto dell'autotune, del resto se lo leva, secondo me se
1: è un disastro. Tutti. Vabbè, lasciamo stare che diventiamo subito, sì, e siamo subito boomer.
0: Siamo subito boomer, lasciamo i boomer invece a domani, perché torniamo, esatto. Come boomer torniamo domani.
1: Se ci ricordiamo. Visto l'evidente arde,
0: esatto. E naturalmente Kalima de Magnana termina qui, Roberto e Barbara se ne vanno a mangiare. Cosa fai di bello? Che fai di bello?
1: Oggi non lo so, ieri ho fatto una cenetta China che è meravigliosa, oggi sono ancora in dubbio perché siamo senza acqua nel complesso, quindi devo capire se posso riempire la pentola.
0: Fantastico, a domani, fatti bravi, buon provecho,
1: ciao.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Agenti della Guardia Civil spagnola nella sede centrale del Partito Socialista Iberico a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Perquisite le case di ex leader. Il premier Sanchez, dopo l'udienza dal Papa, dice: prenderemo provvedimenti in caso di irregolarità, ma no al voto anticipato. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome del clan senese Mauro Carocha, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro. Si valuta inoltre se inserire negli atti l'audizione di ieri dell'ex sottosegretario in commissione antimafia. Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La donna, chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena. Scuola, il gran caldo impatta sugli studenti, sono a rischio e influisce sul loro apprendimento, sostiene l'OCSE. Per cui, oltre a interventi strutturali, è necessaria una riforma del calendario. In Italia solo una scuola su 10 ha l'aria condizionata. Tennis, si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro, Langaros. L'azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Più tardi tocca a Lorenzo Sonnego, che affronta lo statunitense Tommy Paul, e a Jasmine Paolini, che sfida per la prima volta in carriera l'Argentina Sierra. È tutto, a più tardi.

Entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre più

0: Lima.
1: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto viaggio. Anche oggi abbiamo un bel po' di notizie da trattare. La prima sarà molto importante ed è un messaggio per tutti i giovani all'ascolto, chi sta per raggiungere i 30 anni, perché sì, a 30 anni si è ancora molto giovani. Cos'è che ci dice la società oggi? A 25-30 anni appunto bisogna avere una casa, un lavoro ben retribuito, una compagna o un compagno, dobbiamo già progettare la nostra famiglia. In realtà non è così, i tempi sono cambiati e questa cosa bisogna farla capire bene un po' a tutti, perché poi va in trip il cervello, no? Colpa anche dei social, dobbiamo dirlo, quindi tra poco parliamo di questo argomento.
0: Radio Kalima.
2: Es la vida de hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

C'è una frase che sta girando tantissimo ultimamente. Mi sento indietro rispetto ai miei amici, ai miei coetanei, alle persone sui social che sembrano avere già tutto, sembrano già avere una vita meravigliosa come quelle che si vedono nei film, quindi soldi, viaggi, successo, equilibrio mentale. Poi però se si guardano i dati si scopre una cosa diversa da noi, in Italia, guardiamo solo la nostra nazione, meno della metà degli under 40 ha acquistato una casa e moltissime di quelle persone che ci sono riuscite hanno ricevuto un aiuto economico dalla famiglia. Tradotto, quella sensazione di essere l'unico a non avercela fatta è completamente falsa, colpa dei social, perché ci mostrano solo la versione filtrata della vita, no? La parte bella della vita di tutti, ma nessuno va a postare i debiti, le ansie, le rate, le crisi o i momenti in cui si sente perso. Si vede solo un po' il trailer della vita, ma non la parte centrale. Il problema è che quasi a forza di confrontarci con degli standard irreali iniziamo a pensare di essere sbagliati noi, ma non siamo in ritardo, semplicemente stiamo vivendo in un periodo storico complicatissimo dove costruirsi una stabilità economica è molto più difficile rispetto a qualche generazione fa. In poche parole, è assolutamente normale non avere tutto sistemato a 30 anni.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio
2: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti dovrebbero ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e revocare il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato questa mattina a Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Due sono invece ancora bloccati e il rientro è stato rinviato per la festività di Eid al-Adha. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione di sempre, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di oggi della Guardia Civile. Nella sede del PSOE, nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del Partito Socialista, il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Arriverà in giornata a Roma una dottoressa chirurga di Medici Senza Frontiere entrata in contatto in Congo con pazienti poi risultati positivi al virus Ebola. La donna non ha sintomi, sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia italiana continui a crescere ad un ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari e sfide strutturali. Il PIL reale è aumentato dello 0,5% nel 2025. Con l'impatto della guerra è prevista una crescita del PIL dello 0,5% anche quest'anno e nel 2027. È tutto, a più tardi.

0: quante auto ci sono in giro per l'Italia? Ve lo dico già subito, tantissime, anzi siamo uno dei paesi europei con più auto che circolano, ecco perché è più facile, soprattutto nelle grandi città, trovare una pizzeria aperta alle 5 del mattino invece che un parcheggio al centro.
1: Radio Calima. Radio Calima.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.

Secondo gli ultimi dati Instat, cari amici di The Mag, l'Italia è uno dei paesi europei con il più alto numero di automobili per abitante. Parliamo di oltre 700 auto ogni 1000 persone ed è un dato enorme, superiore a quello di molti altri paesi europei, e il motivo è storico-culturale, anche perché per decenni l'auto in Italia è stata un simbolo, no? Di libertà, di indipendenza, di benessere economico, e la patente era quasi un rito di passaggio all'età adulta. Ancora oggi, soprattutto fuori, no, dalle grandi città, la macchina resta praticamente indispensabile. Il problema però è che il mondo, no, nel frattempo è cambiato. Le città sono sempre più congestionate, i costi aumentano, il traffico continua a peggiorare. Infatti cresce anche il dibattito su mobilità pubblica, car sharing, trasporto ferroviario. Pensate che in molti paesi europei l'utilizzo dei treni ad alta velocità è molto più diffuso rispetto all'Italia, in proporzione ovviamente agli spostamenti quotidiani. E da noi l'auto sta dominando quasi ovunque, anche per tragitti brevissimi. Il risultato sono strade piene, parcheggi impossibili e qualità dell'aria spesso critica.

0: Kalima, Radio Kalima.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Crema entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audienzia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio

ha prenotato un viaggio in aereo per novembre, sappiate che Ryanair ha deciso di cambiare, e questa cosa conviene saperla prima di arrivare in aeroporto, perché potreste perdere l'aereo.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Se c'è qualcuno all'ascolto che fa parte di quelli che arrivano in aeroporto all'ultimo secondo con il trolley pieno e con una corsa olimpica prima di raggiungere il gate, sappiate che c'è una notizia che potrebbe interessarvi parecchio. Ryanair ha annunciato una modifica importante per il check-in dei passeggeri con bagagli da stiva. Infatti da novembre bisognerà presentarsi almeno 60 minuti prima della partenza, non più 40 minuti, ed è una scelta pensata per ridurre i ritardi ma anche le code infinite, soprattutto quei casi disperati di passeggeri lasciati a terra per pochi minuti. Per chi invece viaggia solo con bagaglio a mano e fa tutto online, in realtà cambierà veramente poco. Il messaggio però è chiaro: il modello degli aeroporti sta andando sempre di più verso la digitalizzazione

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Chiagliolo, ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questa giornata. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e revocheranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per le guardie rivoluzionarie iraniane, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è poco probabile. Il governo di Cuba ha chiesto aiuto alle Nazioni Unite per fermare una possibile aggressione militare degli Stati Uniti contro l'isola, denunciando il rischio di un bagno di sangue e l'aggravarsi della crisi umanitaria causata dal rafforzamento delle sanzioni statunitensi contro l'isola. Il Ministero della Salute italiano informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso il centro di salute di Salamatta nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Calciomercato e panchine. Continua ad essere una corsa a due per la guida del Napoli. Nella giornata di oggi nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Mentre italiano, leggermente in vantaggio, giovedì incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. Il presidente De Laurentiis sta analizzando pro e contro di entrambi i profili. Ed è tutto. A più tardi.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: tus artistas favoritos.
1: Tu è un rosso relativo, senza macchia d'amore.
2: Radio Calimares desea feliz día de Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio
3: Calima. Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni dei media iraniani che hanno diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo cui in cambio della revoca del blocco navale ai porti iraniani da parte di Washington, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Per due attivisti rientro rinviato per la festività di Eid al-Adha. Compariranno davanti ai magistrati i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Cramontana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. Nel rogo hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Il tennis ci porta a Parigi dopo la vittoria all'esordio su Tabor. Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Nel doppio femminile del Roland Garros, il duo Sara Errani Lily Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. Out invece Cina. Ed è tutto.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni dei media iraniani che hanno diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo cui in cambio della revoca del blocco navale ai porti iraniani da parte di Washington, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. La cronaca, una rissa finita nel sangue, probabilmente quella che si è consumata alla stazione di Milano Certosa. A perdere la vita, nonostante il ricovero in ospedale, un 22enne di origine straniera. Forse 10 le persone coinvolte che la polizia sta cercando di individuare. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute tra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, una richiesta arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. La legge elettorale approda in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Le opposizioni vanno all'attacco e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, dicono dal Movimento 5 Stelle. Doveroso evitare un Parlamento bloccato dopo le elezioni, la replica di Donzelli di Fratelli d'Italia. Ciclismo. Valgren arriva da solo ai 1018 metri di Andalo, il danese precede di 3 secondi il norvegese Leknes Sud e di 6 Damiano Caruso, che diventa nono nella classifica generale della Giro d'Italia. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. Ed è tutto, a più tardi.

Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il Parlamento regionale ha approvato questo mercoledì all'unanimità una modifica storica per includere ufficialmente l'isola di La Graziosa nel testo dell'inno ufficiale delle Canarie. Nel comune di Los Llanos de Aridane, nell'isola di La Palma, sono state presentate ufficialmente le 12 giovani candidate che aspireranno al titolo di regina delle feste patronali per l'anno 2026. L'imbarcazione di salvataggio Guardamar Urania ha intercettato questo pomeriggio a circa 6 miglia a sud dell'isola di Gran Canaria un gommone alla deriva con 51 persone migranti a bordo, tra cui figurano anche diversi minori. Un agente della Guardia Civile è stato ricoverato all'ospedale nel sud di Tenerife dopo aver tratto in salvo per due volte consecutive in mare un giovane di 28 anni che era scomparso nella zona costiera di Adeje. I medici ispettori della Previdenza Sociale delle Isole sono tornati a scioperare questo mercoledì per denunciare il grave collasso del sistema che provoca enormi ritardi nella gestione dei congedi lavorativi. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:32 minutos.
2: Sono le 18:32 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: esplosione in una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo. I vigili del fuoco tra le macerie hanno rinvenuto il corpo senza vita della 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. È stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi, poi è corso in farmacia ma non ha trovato il siero. Ora è ricoverato in rianimazione all'ospedale. Grave, un uomo di 60 anni in provincia di Campobasso. Gli esteri: ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici. Sarebbero questi punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana ma smentiti dalla Casa Bianca. Nuovo caso arbitri. La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sulla base di un esposto presentato dal presidente della sezione AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi, su presunte irregolarità nella designazione degli osservatori arbitrali. Si tratta degli uomini AIA inviati sui campi di A e B per valutare con tanto di voto finale la prestazione degli arbitri. Voti capaci di determinare la conferma o la dismissione di un direttore di gara dai ruoli tecnici. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: ...1996.
2: Sono

una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: Bentrovati, buon mercoledì 27 maggio con il GR delle buone notizie. La guida Michelin ha stilato l'elenco delle mete consigliate per le vacanze al mare dell'estate 2026, località dove la bellezza del paesaggio si accompagna a ristoranti e hotel di livello. La Sardegna è l'unica meta italiana consigliata, in particolare si fa riferimento alla Costa Smeralda, jet set internazionale, capacità di custodire zone più silenziose e autentiche, con siti archeologici, vigneti, aziende agricole, uliveti che si spingono fino alla costa. Nell'elenco troviamo Riviera Maya, 160 km di litorale caraibico in Messico e il Vietnam centrale. Visto il pericolo dell'overtourism in giro per l'Europa, cominciano a spopolare anche alcuni parchi europei poco conosciuti ma bellissimi, e ce n'è uno anche italiano con vero e proprio paradiso terrestre. Si tratta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, istituito nel 1993 sull'Appennino tosco-romagnolo. Estende per 36.000 ettari tra Arezzo, Forlì Cesena e Firenze ed è stato selezionato nel 2021 nella Green List UCN come area protetta esemplare per come viene gestito a livello mondiale. Nel parco c'è la riserva integrale di Sasso Fratino, patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2017 per le sue antiche faggete europee. Un aeroporto interamente dedicato ai Pokémon poteva essere solo il Giappone a idearlo e vedrà la luce il 7 luglio nella prefettura di Ishikawa. Il noto Satoyama, il primo scalo del genere al mondo, si prefigge di far vivere un'esperienza immersiva consacrata al franchise più famoso di sempre, un fenomeno globale in grado di unire generazioni diverse. Il terminal ospita 111 Pokémon che compariranno sulle pareti, nelle aree d'imbarco, nei corridoi e persino nei sistemi di navigazione dell'aeroporto. Dalla musica alla moda, Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, è il nuovo direttore creativo di Don Dapp. Guiderà l'ufficio stile del brand italiano e ne definirà la visione creativa nelle collezioni donna, uomo e negli accessori. La sua prima capsule sarà presentata durante il concerto evento allo stadio di San Siro a Milano con una sfilata show il prossimo 15 giugno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026 Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Alex Warren, Fever Dream.

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: En Canarias
1: es la hora 22, 32 minutos.
2: Sono le 22 e 32 minuti. Radio
3: Calima. I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026 Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Radio Kalima les desea feliz Día de Canarias. Radio
3: Kalima. En Radio Kalima suena Quevedo, Escandic.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:33 minutos.
0: È mezzanotte e 33 minuti. Radio Calima.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo